e di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, un donna ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto gli occhi, mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto gli occhi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, una alla volta, per ricordo.
1: E Figaro, su qua. E Figaro, su qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su.
0: Quando mai chi si possa che nel cuore resto del fagot della città, della città, della città, della città, della città.
1: Ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo.